0: quel brutto li piaccio, deve andar questa cara colombina.
1: Sapete cosa ha detto?
0: Di Serpina.
1: Che vuole che mi diate la dote mia?
0: La dote tua?

0: Vatti a veder che costui mi farà. Ben cosa dice?
1: Che vuole almeno 4.000 scudi.
0: Panchero! Oh, questa è bella! Vuole una bacatella! Oh, padre mio! No, signore! Servo!

0: Senti un po', con costui hai tu concluso?
1: Io ho concluso e non concluso, adesso!
0: Statti a veder che questo maledetto capitano farà precipitarmi!
1: Ah, egli detto!
0: Che cosa ha detto? Ehi, parla per interprete!
1: Che o mi date la dote di 4000 scudi, o non mi sposerà!
0: Attenzione!